0: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 837.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
1: Estamos en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM
2: 100.3
0: 632.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3. 1:10.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.